0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conectamos contigo con cada canción. Pontexa, Pontexa, Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes una rola favorita? Pídela por WhatsApp 449-122-6351.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las canciones que marcaron tu vida suenan aquí.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El regreso a casa suena mejor con Lalo Gómez en Exa.